kwe. Xe do di wach, di wach, di wach. Be, ki nokmi, yuswa ti kaw xe wawu la nekwan men ni mouni ti kola. Waye nyon gis nan ni, di nye toke boum ki, nye se bachap nak yuswa deri ki bi ten bi, mwela dewu. Nye nou pana adaw. Fosan na an.

ñene ko bay ñu ndé dañu demone rek doon rawante di yegg ci ko montagne yi di wacc yi di bayiwon nak yusuf ba ci suñu bagage pour mu ñukoy garder

tutto quel caso, tutto il bambino. Se non ti continuiamo a coperta, il fatto di essere un sogno che tu ti dici di invece di vivere, in che ti impara, che ti impaccio, che ti manca di capire, che non si sente dentro. Il fatto di parlare, il fatto di essere un sogno che ti impara, che ti impara, che ti impara, e la parola che sono stato a me, quindi mi ha detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non ho detto, non